0: Despertador.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! One, two, three, quattro!
0: La clave dell'esito è madrugar. Despierta con nosotros y empieza tu día con buen ánimo. Esatto.